0: sogno.
1: Chi
0: sia sogno? Chi sia sogno? Che sogno? Chi sia sogno?
1: Che
0: sogno?

0: chi si assogna?
1: Chi
0: si assogna? Chi si assogna? Chi si assogna?
1: Chi si
2: assogna? Chi si assogna?